0: necessario distinguere gli amici suoi.
1: Vallebbe interrogarlo e forse accendiar con esso un po'.
0: Appunto.
1: E compromettere di poi chi ve l'ha detto.
0: Offendi e confidenza che quanti importi so.
1: Vi preme assai.
0: Digio di gravi cose adesso, pria che la notte inoltri, qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque.
0: Fai grazie a lui.

0: sei quella dello scritto.
1: La morte mi faccia l'aria.
0: Non penetra nel mio petto il terrore.
1: Fuggite, fuggite, oh, che trafitto cadrata.
0: Curi velami,